0: hore he ha le se le dumedisitse ba hae jwalo ere re tere qale mosebetsi wa rona wa lenaneo la sekolo sa sonta ha ka thapelo ke tlo kopa a le mong a tamele pela ka mona a tlo re qalla lenaneo la sekolo sa sonta ha ka thapelo ka pele ka o bolela lebitso la hao ebe wa rapela
1: lebitso la ka ke Ausi Tebogo Angelina Kgalane ke tlo letsetsa thapelo ha re rapele ntate modimo ntate mo santa ntate mo hao ka leboha bile wa re hlanga fatsa le teng la rona ntate ha le tele re ntse re sireleditse kwa nna ntate ha la ntate ha la ka leboha ba o re hlanga fatsa di thutong tsa rona ntate ha la ha re tlongwa di hlahlobo tsa rona ntate mme re thabile ntate ha la ka ba ka la lebitso la ha ntate le matla le sa hlolweng ke le thong ntate ke rona jalo hona jalo ntate ha la re pasitse ntate Ntate ha ya nka le bua ho bane o le le ke le tse se radi ya bolo sin tata ha la di tsilentse ne tsa di tsama ntata ha la ntata ha la re go ba o di o ntse o hla fa isa ho fihlela ntata ha la re le ma Sunday school ntata ha la re go ba re mamela ntse la ha re tsa ka lona o go go ba re fa le rata ka Jesu Kriste mo rena rona amen
2: amen
0: Ha le bua go rapelletse ha monatha re mo peleng. Ha re le mothating ona ha re bineng herereng tlong ho Jesu.

a se mo le re gapelletse ha monate re a leboa ka lenano lena la sekolo sa Sunta ha le le re tliseditse lona ka jeno lona bana ho hlomo le mametseng salome ya salo sothu le hona teng ntumelle fela hore lena la sekolo sa Sunta ha getle re lebe he khutlo hona mona re ke le hopotse fela hore ka jeno re ne re na le bana ba se bapala Alexa Primary School Mount Morosi Qutting Diphakweng Diphakwe di ne di metse ka jeno mme re a leboa. Ha o le jalo nna lebitso la ka ke Rakgadi Magauhelong Kopele. Ha re boele re kopaneng hape Sontaheng se tlang le ye kerekeng ke Sontaha ka jeno he bakgotsi ba ka. E reng salang hantle ba hae.

0: ma bere sa masala so tlo tla ele shume fela metso tswa rona ha ntle re fogaletse hora ena ya le shume. Hallelujah. A nete go re ka be re hloleile ho ja ha ka ba fihla Jesu ya ba wa re tshwara wa re hlokomela. Ke di dumela.
1: Ausi Abraham.
0: Mogatu wa waka.
1: Ba jang di tuo great go botle so.
0: Entate.
1: Thank you.

yaba osebe ya mona yaba jwale ore modimo hai modimo ke tlo buisana le wena ho seng hona modimo ke tlo bua le wena ho seng hona modimo o file sebaka ke mantswe a o re tlotsa ma ka ona ho seng hona a re modimo o file sebaka.

fetola hantle metsotso ho emme di fela re furare re le bile hantle mane hore nya rona ya bohlano ka mo taba di leng ka teng e re re tle re kwale ona mogahlelo wa boikgathollo ka ena fela Beyonce akare irreplaceable a ke etsa tje e

sa tsila ka jeno lena. Matswalong a hao. Mosotho e motle matshwenyong a hao. Mosotho e motle ditsietsing tsa hao. Mosotho e motle ditsikitlanong tsa meno tseo phelang o tsona. Bitsa ho Jehova, o tshepe yena, o balele ho yena. Utlwa mmina thoko eno hore tsietsing tsa letswalo ke bitsa ho wena. O mamela thapelo, o nkutlwe Morena. Mosotho e motle, ke a o mema, mamela mmina thoko eno.

o tla loka mosotho e motle. Mamela hle. Ntwa ha e so hlole ha Jehova so re hlotse. It's not over until God says it's over. Ha hona ntho e sa lokeng ho Modimo. Hobane ha o letho le kekeng la etswa ke Modimo. Ha ho letho le hlolang Modimo moratuwa wa ka. E ka ba kajeno. Ke mahlomola le matshwenyeho le ditsietsi tsa mofuta o fentse o hlweleng setha. Lenaneo lena le etseditswe wena moratuwa wa ka. Ke a o mema hle. Re nke leeto lena le wena. Hobane lenaneo lena ke le etseditsweng bohle. Ba utlwang bohloko bophelong. Lenaneo le fanang ka tlhabollo ya mahala. Lenaneo le fanang ka thuto. Lenaneo le fanang ka kgothatso. Mosotho e motle. O tsere amang tsa bophelo bona. E ka ona ko memahle. Hore re nke leeto lena le wena kajeno. Lenaneo lena la sedibeng sa tshepo. Mosotho e motle, tsietsing tsa letswalo, bitsa ho Jehova, o tseba hore Jehova o mamela thapelo. A keke a o tlwela, a keke a o lahle. Le ha metswalle ka o furalla, le ha bana beno ba ka ba o fetohela, le ha ntate le mme ba ka ba o lahla, Jehova yena o tla o thola. Hobane ke morena le Modimo wa mehauyelo le matshidi sohle. Ke yena moemedi wa bahlolohadi. Ke yena ntata a dikgutsana. Mosotho e motle ke a o mema. Ha re nke leeto lena le wena kajeno. Re ntse re tsepamisitse mahlo a rona lenyalong. Mme re itse mosotho e motle. Re fana ka premarital counseling ya mahala. Yona tla lo e patalla makgolo a diranta. Ha o no lokela ho tla ofising o tla e fumana. Mme re bua le bana ba rona ba banana le ba bashanyana. Ba so kene lenyalong re ba hlahlella pele ba kena ka hare ho lenyalo. Mosotho e motle, ditaba tsena di boetse hape di molemong wa ba ntse ba se ntse ba le ka hare ho lenyalo. Hobane mosotho e motle, ho kena le ho ba ka hare ke ntho e le nngwe. Hobane o lokela ho itlhopha pele o kena lenyalong. Le ha o so ntse o le lenyalong, ditaba tsena di molemo ho hlahlella le ho kgothatsa ka hare ho lenyalo leo leng ka hare ho lona. Le mosotho e motle, re ntse re bua ebile re a kobella kajeno sehloho sena se reng ho keteka ho fapana ha rona, celebrating our differences. Mosotho e motle, we celebrate our differences. Re keteka ho fapana ha rona hobane ha re tshwane le ha re lekana mahlong a Modimo le mahlong a bophelo. Mme kajeno lena mosotho e motle, ha re kobella ditaba tsena tsa rona, mame na o no tse hore ha re keke ra utlwisisana ho fapaneng ha rona, ho bonolo haholo hore re tshwatlane, re senyane boleng le botho ba rona na. Mosotho e motle, ha re keke ra hlokomediswa, re keke ra hlahlellwa, re keke ra keteka ho fapana ha

Ara siamo su Rimica FLA Supine, Fratora, Fratora, Yamo Supa. Rete che fete, fete, Kamaneka, Ditavin, Kitofita, Tavinga, Nakon le moto to fail, Kanoka le moto to fail, Rete che fete le Kaditavin, Dikai, Ditama. Hater moto santal ting Kamona, Kapavita Hazo, Hotarefa, Ditama, Tahora, Yabu Supa, Tava Hora, Tava Hora, Supa.

Abrahama a boela a re, a ko bone, ke bile sebete ho bua le morena, le hoja ke le lerole le molora fela. Ere ho haella ba bahlano ho phetha palo ya mashome a mahlano a ba lokileng. Na o tla timetsa motse o ka makala ba bahlano bao ba haellang. Morena a re, haeba nka fumana ba mashome a mane a metso e mehlano, ha nka ke ka o timetsa. Abrahama a boela a bua le yena hape a re, mohlomong ho fumanwa ba mashome a mane. Morena a re, ka baka la bao ba mashome a mane ha nka ke ka etsa jwalo. Ya ba Abrahama o re, morena a se ke a mpa a halefa, ke tle ke tsebe ho bua. Mohlomong ho fumanwa ba mashome a mararo. Morena a re, haeba nka fumana ba mashome a mararo ting, nke ke ka etsa jwalo. Abrahama a re, a ko bone, ke bile sebete ho bua le morena. Ere mohlomong ho ka fumanwa ba mashome a mabedi ting. Morena a araba a re, ka baka la bao ba mashome a mabedi ha ke na ho timetsa. Ya ba Abrahama o re, o ho morena a se ke mpe a hale fahle, ke mpe ke buela ho qetela, teng haeba ho ka fumanwa ba leshome. Morena a araba a re, ka baka la bao ba leshome nke ke ka ho timetsa.

ne sento orrore, cielo lo smania, e lo suo amore mi trattenne l'anima, io non ragiono. Donne, per voi, voglia fuggire, non ho potuto, aria è piccola, suol divenire, perché lo stuero.